Randa kalli java dalla borla olino. Sarda jubala tu sali nanzu pelino. Randa kalli java dalla borla olino. Uni sali marcelamo.